entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

settimana che ogni giorno ti cercavano, non si fermano, ti vanno a carezzare. Ricordati quando noi si vanno bene veramente, non si lasciano.